0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

caro. Dina na mola me veri genera, ma pingo pingo lo bai. Aia. Ma vero che na moti mer con lo va mo bat mati. Ma è no vero che no ti mer con lo va mo bat mati, gini mi ora ci u colin. Bergino team era come lo vamo bat matin gini mirar si ukolin achi ukolin bero nyama ero nyoma ibara kolin bero nyaha na chu no bera kuma mari maero bergino team era come lo vamo bat matin gini mirar si ukolin Colino per ogni amero, ogni barra, colino per ogni arana, giuno vera kuma. Aia, arana, giuno, ti chiedo un margono. Aci u colin, picciare in un maro, e marci ci argulli, con work in a ritorno. Vado.

0: Mar Mepacho.
1: It is in your radio.
2: Awinyo bata.
3: Ah, abinu kan pia wobi morni yene. Ame weru woki. Agumino owel weru ko. Ame uluoni. Rap jagua.
2: Rap jagua.
3: Rap jagua.

0: Anna pube tule yere yengo gol moy pe mudoa. Ni monono kayene ni monire purba. Pe mudogi kona mede.
1: Johnny.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.